abbiamo notte. Per a due cagnar sungu, per a due cagnar sungu, ma un laia.

0: punya gero. Gua nanti pindah dari sini udah.
1: Era tengo coro,
0: oye a coro di mi ave cadeo.
1: Era tengo coro,
0: io te ni vado che mi coni.
1: Era tengo coro,
0: il intento di le mi coni.
1: Era tengo coro,
0: il intento di le mi coni.
1: Era tengo coro,
0: il intento di la mi coni.
1: Era tengo coro,
0: si allo e mi coni.
1: Era tengo coro,
0: non andaro sa che te mi coni.
1: Era tengo coro,
0: maro Rosalia e coni.
1: Era tengo coro,
0: mili sento vila e coni.
1: Era tengo coro,
0: maro nyanyu give mi coni.
1: Era tengo coro,
0: vendi cora chi coni pari e watiri.
1: Era tengo coro,
0: tengo mede le bonya sae matero.
1: Era tengo coro,
0: vendi cora chi coni ave cadio.
1: Era tengo coro,
0: tengo mede le bonya sae matero.
1: Era tengo coro,
0: hey!
2: Watch this to us.

Io quando voglio, mi avvio. Come che lo non ho a calena. Io sono buono, quindi a cacciare. Un buono a cacciare. Ma sai, io non voglio. Come lo tengo io, non mi va bene. Come lo tengo io, non mi va bene. Eh? Una mano, io non lo voglio. Shock. Eh? Social pressure. I'm going to go.

nyaka mami yo. Mano nyakom machuo duto chung'ne kaluonge ni Her Excellency Nyaka Molo Tinga.

0: c'hanno danna.
1: Mi ha un gradino a lui.
2: Di luna, guru.
1: A ostia per nave mi ha scirovato. Sharon il parnallo.
2: Voglia mille.

Arrivo no kebe. Ogina koko. Omera ibebe. Mabe. Mabe. Onde murangue. Asunya gatiano lady in Nairobi kanyo kayole. Asuki bose nya ugenya ngoma no hana. Beju.